coccole con pene sore, ce la spreme, sata tu me. Ci tu stai con la pecraca, te urât ca să-ți mai treacă.